0: Osijek.
1: Najbolje prije podne uz Radio Osijek.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.